de bouchir. Cachate contate, metti con te latte cacciamo pigliate, per tutte promesse mancate, persone che abbatta rubate, persone cacciate all'uate, che non sono tornate, non l'amo scusate, non l'amo scusate. Sta femmina niente, ma vuoi tutte cose, ma vuoi tutte cose. E te la lancia che